Vamos pa la di samba, vamos pa la di samba, vamos pa la di samba, vamos pa la di samba, vamos pa la di samba, vamos pa la di samba, vamos pa la di samba, vamos pa la di samba, vamos pa la di samba, vamos pa la di samba, vamos pa la di samba, vamos pa la di samba, vamos pa la di samba, vamos pa la di samba, vamos pa la di samba, vamos pa la di samba, vamos pa la di samba, vamos pa la di samba, vamos pa la di samba, vamos pa la di samba, vamos pa la di samba, vamos pa la di samba, vamos pa la di samba, vamos pa la di samba, vamos pa la di samba, vamos pa la di samba, vamos pa la di samba, vamos pa la di samba, vamos pa la di samba, vamos pa la di samba, vamos pa la di samba, vamos pa la di samba, vamos pa la di samba, vamos pa la di samba, vamos pa la di samba, vamos pa la di samba, vamos pa la di samba, vamos pa la di

0: C'è un detto in albanese che si dice i parruar, che vuol dire una preghiera durante, cioè, per il Dio che non si dimentica il suo lavoro e anche il suo nome.
1: Une prière en albanais qui dit qu'il faut se rappeler non seulement son nom mais aussi son œuvre.
2: Ishte vitin 1995 kishin festivalin folklorik kombëtar shqiptar i cili organizuar në